0: Stasite metavo vos acosomento agio evangelio.
1: Esmaroten jevis neo genefran, if choice in tenuum, kiria flogisonic to catamazione geo.